0: Jessica Sarsada. Una lì se se oggi. Una bali a rialpa. Di la sia l'ospital. Ogna. Di Bogotà la sia dottor. Un tinhi. Come sono mananca la gaia, New?
1: Oi. Ang akong paa may nabali. Anong ang akong lagay managin mo gipangutan na do?
2: Exciting! XFM.